0: 1, 2, 3, 3,
1: Yeah, baby! Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.

Ladies and gentlemen, signori, grazie. Ciao ciao, bambina, bambino, a tutti. Viva la dolce vita!

0: Ci vediamo alla prossima puntata. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.
1: Forse.
2: State ascoltando Radio Sole.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Valutazione, la bozza ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compagni, buchi lo stipendio, io un ambo se sogno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, mo marito non te ne pacienza. Io non chiedo la grazia per me, mi faccio la barba o la fate da sì.
1: Voi tenete un cappotto cammello che al massi processo era vado più bello.

ce l'hai con me, perché non t'ho guardato e non t'ho detto che stai bene vestita così, che non t'ho detto andiamo al cinema, baby, andiamo in centro e poi cerniamo lì, dai. Ce l'hai con me perché ti chiamo di notte e che tua madre poi si incazza con te. Ce l'hai con me perché di sabato sera io non mi lavo e poi mi vesto male. Hey.

Arrabbiata perché quella tua amica, il fidanzato la va a prendere in jeep, e perché loro quest'estate in vacanza vanno in un'isola di quelle dei VIP. E invece io ti ho detto andiamo a Riccione, che con la moto si va bene anche là, poi ci fermiamo e ti do

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

0: Grazie.
1: Thank you so much. Thank you.
2: Thank you, Miami. Thank you, Miami.
3: Radio Sole Luna.
4: La musica che dà voce alle mie emozioni.
5: Radio Sole Luna.
3: E

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: pensez, c'est beaucoup aimé.
1: La musica più bella suona solo.

one cigarette. Keep your filthy paws off my...

Sicuramente stai bene, sicuramente stai bene. Non ti vedo da un po'.

0: Sicuramente stai bene. Sono contento, stai bene.
1: Pepper y la L.

0: A Bari, per esempio, se uno apre la finestra, è una bella giornata, la prima cosa che dice, per farvi capire che è un italiano, la prima cosa che dice, ma che cazzo di giornata? Vedi, non è una parola, quando la giornata è bella, se invece la giornata è brutta, non si dice uno apre la finestra, se la giornata è brutta non dice più che cazzo di giornata, che dice che giornata di cazzo. Non è una parola, la parola cazzo, cioè, oddio, dipende dove lo metti, diciamo. Non... Cioè, se lo metti davanti è positivo, se lo metti da dietro diciamo, è negativo, diciamo, in un certo senso. Vabbè, comunque, siccome siamo italiani, ognuno, se vuole, se lo mettesse, diciamo, dove vuole, ecco perché...
1: Dai, questo dai. È...

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Sole e Luna.
1: Radio di Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è. Questa vita di stracci e sorrisi e di mezze parole. Fosse 100 anni o 200, è un attimo che va. Fosse di un attimo appena,

chiese il tenente che siamo usciti dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che si vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età, e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che si bruciava. La provinciale sembrava un forno. C'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti e ammazzati, gettati in aria come uno straccio e caduti a terra come persone che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette, e siamo stanchi di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di un milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, e farla scendere è una parola, se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare, che a star seduti in una volante la voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio della paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che ho 20 anni, credo che forse non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Don't you treat me cruel?

0: Sole Luna!
1: Alla console DJ Foxy!
2: Prova, prova, Sassa.
3: Su Radio Sole Luna.
2: Mi sentite tutti?

grazie a tutti per la buona diretta. Oggi sarà uno special a metà. Ci saranno due special in uno.

0: Buona musica a tutti con DJ Foxy alla console.
1: Buona musica.

Allora, oggi farò due special. Mezz'ora 883 perché è uscita la nuova canzone di Mats Pezzali, e l'altra mezz'ora per la festa dei nonni.

0: Max Pezzali è nato il 14 novembre 1967 a Pavia.
1: Ora in questo cielo.
0: Scusate, Pavia.

Max Pezzali è stato, si è sposato dal 2005 al 2013 con Martina Marinucci, che ha avuto un figlio che si chiama Ilo. Poi nel 2019 si è sposato con Deborah Palamatti, che adesso vive in Torre d'Isola, in provincia di Pavia.

Oggi, se mi ricordo bene, è uscita una serie su Mazzpeciali 883 della loro storia, che saranno molte canzoni dentro. Ciao Nico, in console di DJ Fozzi. Nico, se mi ricordo, sarà alle 20.

Adesso ascoltiamo L'universo tra noi di Max Pezzali. Allora, ricordo il palinsesto.

0: troppo per la nostra età.
1: La canzone è uscita oggi, 2 ottobre 2026. Le ali, Max Pezzali. Questa la dedica a tutta la chat.

0: Allora, Fatti, adesso vedo se ho come mai. Se non me la scarico, tanto sono brava a scaricare le cose.
1: C'è una storia che si sente raccontare, di quegli insetti che si ostinano a volare.
0: Mi è capitata per caso, l'ho trovata.

Non mi ricordo che era finita già. Ne avevo scaricata una sbagliata. Vabbè, adesso ascoltiamo Come mai di Fiorello 883 e Artisti Vari. La via.

Ciao Step, in console c'è TJ Foxy Special. Purtroppo TOTO3 Special è quasi finito. Tra poco comincia quello con

0: stava andando la pubblicità di YouTube.
1: E Max Mazzone!
2: Se solo avessi le parole, te lo direi, anche se mi farebbe male.
0: Ultima canzone della mia special, Tommy Giarcione 8883, una canzone d'amore. Questa la dedico a tutta la chat.

che credo che questo non sia 883. Benissimo. O forse sì.

Prova. Mamma, stop. Sì. Microfono, ando male. Prova.

Ti voglio, ti amo e ti penso, perché la mia vita senza te non ha più senso. Ti voglio, ti amo e ti scrivo, perché sei tu la luce dove io cammino.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.
6: È

Te desconheço. Prova, prova, Sassa. Oh, perfetto, adesso va. Adesso cominciamo lo special dei nonni con Kaoma Lambada. Questa qua la dedichiamo a tutti i nonni e per chi ha i nonni. Tutte le canzoni saranno queste dediche.

0: adesso Deborah deve lavorare. Saluta.
1: Ciao a tutti. Ma io non vado da nessuna parte, voglio stare con voi.
0: Ma tu non dovevi lavorare, hai detto.
1: Vabbè, ma lavoro lo stesso ascoltando.
0: Ok, allora adesso continuo a lavorare e poi ti faccio salutare.
1: Posso salutare tutti?
0: Sì, va bene. Però sta per finire la canzone. Appena finisce ti faccio salutare con quella canzone.
1: Grazie maestra, grazie.
0: Tra poco Deborah avrà un suo PC, così non mi darà più fastidio. Come si dice a Milano?

0: Adesso ascoltiamo cos'è di Renato Zero. Questa canzone è stata a un film, Tim Burton, Nightmare Before Christmas. Inglese proprio stentato.
1: È morta la maestra d'inglese.
0: Adesso ve la faccio ascoltare un poco, così poi facciamo salutare. Lei lavora, a volte si porta il lavoro perché ha tanto lavoro. Non lo riesce a finire a volte. Vero, Deborah?
1: Eh sì.
2: Cos'è? Ma che colore è? Cos'è quel bianco intorno a me? Cos'è? Io non l'ho.
0: Renato Zero, tutti quanti lo volevano, ne sono sicura. 2 giorni fa era il suo compleanno.
2: Cos'è? Cos'è? Qualcosa qui non va. Cos'è? C'è musica.
0: E questa qua la dedichiamo a tutti quelli là che adorano Renato Zero, soprattutto anche ai nonni e chi ha i nonni.
2: Cos'è? Bambini nella neve che giocano così, nessuno è solo e poi non c'è mai tristezza qui, e brilla ogni finestra o non so che cosa sia quel piccolo calo.
0: Anche Micione, questa qua la dedichiamo.
2: Oh no, cos'è quel dischio appeso lì? E sì, si baciano così. E poi le storie torna al fuoco, le castagne, qualche gioco, come
0: questa
2: mai?
0: Qua la dedichiamo a Fati.
2: Cos'è follia quell'alberello che sta lì? Io non so più perché. Perché lo coprono di luci con...
0: Ah, vero, mi ero scordato, l'avevo fatto parlare soltanto al microfono. Va bene, ti passo un attimo la cuffia, mamma.
2: Mi sembra gioia, forse il sogno è già realtà. Chissà!
1: Ti faccio la schema. Oh, posso parlare? Ciao a tutti! Allora, chi mi aveva salutato? Avevo dimenticato. Ah, iniziamo. Un saluto a Lumi, Rottweiler, Bau, Az. Leggo bene? Az. Ah, Azzurra! Bio, Vialez. Bocciata oggi. E Bio Viore, Davide e Gabriele, Diana,
3: sì.
1: Ok, Diana, Andica, salutiamo anche Fenice, De Cru, Alice, Felix, Paola, Ciro Beccamorto, Whisky, il perlotto, è il nostro bot, ok, Dottor Step, Fati, chi abbiamo più? Nico? Ok, un saluto anche a Nico. Ciao Frenzy, Micione, auguri al Micione, al nonno. DJ Foxy e auguri a tutti i nonni. Salutiamo anche Shaki.
3: Dina. Vabbè, oh, si è fermata la canzone.
4: Oggi mi sento una pozzanghera se l'ansia mi afferra.
0: Managgetta, si era fermata la canzone.
4: Morale per terra.
0: Mannaggia la mamma Deborah. Adesso ascoltiamo i Coma Cosa, Cuoricini. Questa qua la dedichiamo a tutti i nonni e chi è nonno. Tutti hanno dei cuoricini da dare al nonno. O i nipotini danno dei cuoricini ai nonni che sono in questa radio.

0: pregavo un attimo a Deborah perché pensava che Michonne aveva scritto un'altra cosa, perché sa il traduttore, quello è il traduttore, mamma.
1: E devo imparare ancora. Piano
0: piano, piano piano. Poi magari oggi alle 22 ti spiego tutto. Quindi questa qua l'abbiamo dedicata a tutti i nonni e ai nipotini che dedicano ai nonni.

0: Ho messo una canzone, mia mamma dice: no, ma è bellissima, la adoreranno tutti. Se vi piace dite di sì, se non vi piace dite: ha ragione Deborah. Pensavi solo ai cuoricini, cuoricini, stramaledetti cuoricini, cuoricini che mi tolgono il gusto di... Si sono risvegliati i miei cuginetti, ciao Davide, ciao Gabriele. Davide, Gabriele, i miei cuginetti.
1: Ah, sono tuoi? Allora, i miei nipotini.
0: Saluta.
1: Ah, siete voi, ciao belli.
0: Monelli.
1: Belli Monelli.
0: Crolla il mondo. Oggi a Micione ho fatto un bel regalo per lui a scuola. Quando lo apre...
1: Un bel disegno,
0: Non è un disegno, no. È un'altra cosa. Sorpresina, sorpresina.
1: Senza cuoricini.
0: Provate a indovinare.
1: Per l'autostima, cuoricini, cuoricini, che medicina, cuoricini, cuoricini, ma che tolgono il...
0: Bravo Micione, cuoricini di pollo si mangeranno. Bravo, bravo, bravo.
1: Oh.

0: Debora non sapeva che non si parla quando il microfono, il mio, è sempre acceso.
1: Scusate.
0: Si accetteranno tutti. Beh, adesso la votazione. Sì, se vi piace. No, ha ragione Debora. Se bruciasse la città, di Massimo Ranieri. Ovviamente la dedichiamo ai nonni e la dedichiamo anche alle persone che sono i nonni.

0: per
1: ok, se n'è andata un attimo Deborah, allora dite tutti quanti sì, così lei pensa. Mamma!
2: Mi sto strappando i capelli dalla disperazione.
1: È bella la canzone, dai! Ragazzi!
2: Beh.
1: Ragazzi,
2: diciamo con
1: quello che ho detto prima, non è niente, vero?
2: Scusa.
1: Vero?
2: Diciamo che non è niente.
0: Per te!
1: È bravo Massimo Ranieri, sì.
2: Quando ti anche a quest'ora?
1: No. Vai a controllare un attimo mia sorella. Un attimo.
2: Ti stai liberando di me?
1: No.
3: Io non dorme mai per inventarti accanto a me. Non brucia mai questa città. C'è ancora.
1: Ok, se n'è andata. Ok. Allora, che canzone volete dopo?

0: Prova. Ah, sì, è andato bene. Auguri. Anni 90. Ambra Angiolini scrive: t'appartengo. Questa qua la dedichiamo a mia nonna Debora.
1: Grazie, bella, grazie, grazie.
2: Mi ero persa nella nebbia, tu dalla rabbia ormai non ci vivevi più. E adesso che siamo tornati insieme, ti dico
0: che devo mettere più canzoni classiche. Ma lei mi sabota.
2: Giura. Adesso giura.
3: A parte sabota.
0: Sabato.
3: Sì, sabato e domenica.
0: Sabato e domenica, sì, sì, sì. Tanto domani io ci

0: ma non è che mi aiuti per una cosa? Non è che mi aiuti per una cosa? Allora devi andare un attimo in cucina, in cucinino, e mi serve un po' di salame. Poi? Grazie.
1: Ma lo grido 100.000 volte a sera, ma disperata come una preghiera. Non voglio più svegliarmi sola sola, se no ci...
0: Ok, se n'è andata benissimo, se n'è scappata. Allora, abbiamo controllato tutto il Mitch. Lei è diventata adesso la mia segretaria. Quando me ne dovrò scappare e... niente. No, è arrivata. Mamma, ti vogliono salutare.
2: Oh, anche io volevo salutare tutti. Finalmente posso parlare un po'. Non mi fanno esprimere.
0: Parla un po' alta. Ah, c'è mia sorella Giada, di ciao. Ciao.
2: No.
3: Dove c'è la tua foto che è dedicata a me? Che ho consumato con i baci e i pianti, che io per colpa tua non piangerò mai più.
0: E adesso giura, mi devi comprare il PC

0: Ma mi faceva accappottare tutto il miccio, tutto il microfono, tutto mi faceva accappottare.
1: Tanto io te lo ripago, vai.
0: Mi devi comprare il PC.
1: Babbo
0: Natale sei tu.
1: Papà, io?
0: Sì, sì, sì.
2: Indietro non si tornerà.
3: Appartengo ed io ci tengo, e se prometto poi mantengo. Ma appartieni, e se ci tieni, tu prometti e poi mantieni.
0: Non possiamo dire qual è la song, mamma, non si dice qual è la song perché sennò... Sì, dopo la metto quella, la bella. Te la metto.

0: Ma quindi adesso te ne devi andare?
1: Sì, guarda, non posso proprio più seguire la tua diretta.
0: Va bene, ciao ciao.
2: Giura.
0: Oh, meno male che se n'è andata. Mamma mia, cioè mi sabotava le canzoni. Dovevo mettere tutte canzoni classiche. Vedi te. Vabbè, adesso con la santa pace sono i Jackson 5. Adesso ascoltiamo ABC. Ah, ma sei tornata? Di già? Hai finito già il lavoro?
1: Beh, questa è che mi avevi promesso.
0: Ah, sì.
1: Ti conosce il naso?
0: Sì.
1: Pinocchio.
0: Questa qua la dedichiamo a tutti quelli là che amano i Jackson 5, Michael Jackson. Vabbè, correlati.

0: Mamma, mi John ha detto, e catta il PC a Grazia. C'ha ragione, Micione. Ragazzi, ditelo pure due. Facciamo una cosa, la maggioranza vince. Che dice vince, me la devi comprare entro domani al massimo.
1: Babbo Natale si offende.
0: Babbo Natale non c'è proprio, non esiste.
1: Vabbè, quindi a dire il palinsesto per dopo, via.
0: Va bene, dai, cominciamo a dire il palinsesto. Allora, vediamo. Già 55.
1: E te l'ho detto, corri, corri. Via.
0: Questa sarà l'ultima canzone intanto.
1: Sì.
0: Mamma, che tardi. Allora, ore 19 Franci, ore 20
1: Nico,
0: ore 21 Black Knight e infine alle 22
1: Dottor Step,
0: che chiuderà le dirette. E che abbiamo qua, okay. Ciao Step.
1: Ciao Step.
0: Solo io non mi ero accorta che era tardi. Cioè di già
1: sì, tocca a iniziare
0: di già
1: a saltare, eh?
0: Dobbiamo cominciare a saltare dalla prossima canzone. Shake and shake and shake it.

0: qua quando Michael Jackson è piccolo, la voce era bellissima, vero?
1: Certo, era già bella.
0: A me piaceva molto.
1: Già, era un talento.
0: Vabbè, manco ero nata, erano meno 100 anni che sarei... Vabbè, 100 anni proprio no. Vabbè.
1: Meno una cinquantina.
0: Una cinquantina, meno 50 anni avevo, eh. Ero bella giovane.
2: Baila. Let me see you dance, baby.
0: Baila, baila. Adesso ascoltiamo Zucchero e Manà. Hanno creato Baila Morena. Questa purtroppo è la mia ultima canzone. Mia e di...
1: Mamma, Deborah.
0: E...
1: salutiamo.
0: Niente, cominceremo a salutare proprio con questa canzone.
1: Questa dolce canzone di Zucchero. Dolce.
0: Questa qua l'abbiamo proprio dedicata... Questo special alla fine è andato bene. Abbiamo fatto due special in uno. Siamo andati bene. Quindi adesso cominciamo a salutare.
1: Cominciamo.
0: Prima tu.
1: Non leggo, aiuto, occhiali,
0: azzurra.
1: Venite.
0: Si chiama Azzurra.
1: Azzurra.
0: Rottweiler.
1: Rottweiler.
0: No, mamma, dobbiamo fare io uno e tu l'altro.
1: E l'altro non lo leggo.
0: Cominciamo.
1: Via. Azzurra.
0: Rottweiler. Yanez.
1: Yanez.
0: Giorgi.
1: Via Viorel.
0: Diana.
1: Davide e Gabriele.
0: I nostri cucciolini. Andica.
1: Fenice.
0: The Crew.
1: Alice.
0: Alizè.
1: Alizè.
0: Felix.
1: Ciro Becchino.
0: Ciro Becca morto, anzi. I nostri bottini, Whisky.
1: E Pellotto.
0: E Bunny.
1: E Bunny.
0: Fatti. Fatti.
1: Oh, ci incartiamo.
0: Di casa. Micione.
1: Micione.
0: Dina, Sciacchi.
1: Sciacchi.
0: E poi chi c'è?
1: Micione.
0: Aspetta, io devo. Oh. Tu devi dire Micione.
1: Oh, ci incartiamo.
0: Micione.
1: Micione.
0: Dina, Sciacchi.
1: Sciacchi.
0: E poi chi c'è? La Foxy.
1: Foxino.
0: Foxino. Tutta cosa, dai.
1: Perfetto.
0: Allora, la nostra diretta è finita. Spero che vi sia piaciuta come abbiamo fatto. Questa è una cosa che adesso stiamo sperimentando. E ci vediamo domani. Promemoria, domani alle 7.
1: 19.
0: Ciao ciao ragazzi.
3: Ciao a tutti.
0: Io vi aspetto domani. Tutti quanti.
1: Buona diretta.

0: italiano.
1: Su Radio Sole Luna, in console DJ French, con la sua voce accattivante, ci farà ascoltare

0: da Azzurra, Davide e Gabriele, Rottweiler, Janes, mia figlia Giorgia, Pio, Diana, Fati Zero, Foxina, Fenice, De Cros, Alizé, Felix, Ciro Becchino, Nico, che prenderà diretta alle 20 subito dopo di me, Dottor VJ Step, Micione e Shaki, e vi auguro un buon ascolto su Radio Sole Luna. Iniziamo subito con una canzone per la nostra...
1: Quando Venere il Leone non
0: si... per la nostra Foxy e Debola. Canzone d'estate, Annalisa, tutta per voi.

E adesso è in arrivo una canzone per tutti i nonni. Questa canzone me l'hanno dedicata ai miei nipotini, Emanuele e Serena, e io la dedico a tutti voi.

0: non quel grande.
1: Anch'io, amori di nonna, vorrei stare sempre con voi, mi mancate tanto. E andiamo avanti su Radio Sole Luna con Antonello Venditti, Dimmi che credi.

0: e diamo il benvenuto a mia figlia Lola. Grazie, buon ascolto. E si va avanti con Tananai, Alibi, tutta per voi.
1: Non ho bisogno di capire.

E diamo il benvenuto a Jesse. In console trovi Franci che ti augura un buon ascolto. E andiamo avanti con Giorgia. Parafulmini. Tutta per voi.

È in arrivo Gianni Celeste, notte, mattina e sera. E questa la voglio dedicare a Jessie, che gli piace.

0: in arrivo su Radio Soleruna, Rosario Miraggio, prendere o lasciare, per tutti voi della chattina.
1: Ho bisogno di evitare, forse è meglio stare male e dirti che non ti amo più.

È in arrivo Claudio Baglioni con E noi due là. La vorrei dedicare a Giovanna Ballo, Black Knight e Shaggy. Tutta per voi tre.

Adesso è in arrivo una dedica per DJ Nico, che prenderà console subito dopo di me. Per te, Nico.

Ok, ok, buonasera Radio Sole e Luna, buonasera il popolo della musica. Buonasera a tutti. Mi sono fermato da ridere. Bellissima diretta Franci, c'ho un canzone per te, ma è della categoria Manele, no? Boom Mafia, Mocano, quello che ti diceva Cami. No, non mi piace Mocano per niente. Buonasera a tutti voi, Radio Sole e Luna. Buonasera Radio Ideal, buonasera a tutte le radio amiche. Iniziamo a salutare i titolari di questo bellissimo radio, Sciacchi Piccione, buonasera. E le ringraziamo per l'opportunità di essere qua con voi in questa bellissima serata del 02/10/2026. Le ore 22, mancano due ore. E le ore 20, certamente. Buonasera, buonasera a tutti voi. Buonasera Sciacchi, buonasera Miccione, buonasera Franci, grazie, bellissima diretta, guarda, ho ascoltato tutta la tua diretta, anche la diretta del Foxy, bellissima, bellissima diretta. Buonasera Elka, DJ Giuseppe, buonasera, buonasera Giovanna Ballo. Buonasera Jesse, buonasera maestro Black Knight. Dopo di me in console il maestro Black Knight, non vi dico con che arriva perché già lo sapete. Iubimeo Mulțumesc, ce l'ho la conferma del amore mio, si sente benissimo. Buonasera maestro Black Knight. Ciro Becchino, buonasera, buonasera Paola, buonasera Felix, buonasera Alice, buonasera The Crown, buonasera Fenice, Fatty Step, My Love, buonasera Vio Viorel, Carlotta, Rottweiler, buonasera Cami, questo è dal telefono mi pare, no? Perché ti sei messo un logo un po' siliconato, eh? Buonasera Azura, buonasera Lola, Axel, buonasera. E non ultima, Diana, buonasera anche a te. Buonasera anche di quell'altra parte. A Parigi, il mio fratello Sandokan. DJ Poco, Vancouver, Canada, buonasera. A Romania, Dima Valerica, Gabriel Chiellariu, Cernat Maria, Mari Brad, Selimi Ancona. DJ Poco, Florin Jurașcu, Iren Marta, Sanda Gelleriu, Lazar Nelușa, Big Mar. Mamma mia quanti siete. Buonasera a tutti voi. Stando ascoltando io, cioè, non lo dico con il cuore, ma a me dispiace che non posso stare tanto tempo sulla radio, ma questa sera ho stato dal primo DJ, dal Foxy, quando è iniziato dalle ore 18. E mi è venuto un dubbio. Non so che musica devo mettere, perché tutta la musica buona ha messo Foxy e Franci. E io che metto adesso? Pericolosi, cadinele. Boh, non lo so che si deve mettere. Miccione, abbiato fuoco, Miccione. Guarda, stavo a pensare e facciamo un giro di tutto il mondo. Non si può fare perché 120, non so quanti paesi sono, 120, non mi ricordo. Non si può, però. Però quando c'è un po' una idea, facciamo un giro in Europa, dai. Primo canzone che ce l'ho qua in playlist, lo dedico specialmente per DJ uscente, per Franci. DJ Franci, ci sei o sei andata via?

0: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.
1: Ok. Per tutti voi, specialmente per DJ Franci. Ladies and gentlemen, welcome. Я вас консультирую.

0: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna. Oh, yeah.
1: Iniziamo dal, certamente dall'Italia. Century Fox 25. Ladies and gentlemen, welcome.

Grazie Marica. Sento la felicità e cantare a due voci quando mi piace la felicità, felicità. Remix italiano da ballare e cantare. C'è una cantata, certamente. Come un pensiero che sa di felicità. Buonasera Enrico.

0: Radio Sole Luna, la radio del cuore, la radio senza fermate, 24 ore su 24, non stop.
1: Intanto il tempo se ne va.
2: Quanto è bella. Intanto il tempo se ne va. Per tutti voi.
1: E non ti senti.
2: Salutiamo anche le radio amiche. Che a piacere dei Mishiro Imsei, per starchivano, mindan kinek.

e Radio Ideal, Radio Sole Luna e tutte le radio amiche. La tua Barbie da un po' che vi saluto una cipeci di acolo. E il tuo passo è da donna ormai scafra. Intanto il tempo se ne va e non ti senti più bambina. Non ti senti più bambina, Gami, eh?

0: voi, musica per voi. Le migliori selezioni musicali su Radio Sole Luna. Ranz.
1: Oh yeah. Ascoltate. Non ho tanto da buttare, ma ti piace il biscottino?

0: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.
1: Mia nonna c'ha 88 anni. Tempo fa ha cominciato a lamentarsi. Portatemi allo specialista. Se te no, che ti fa male? Sotto. Ma sotto a dove? Sotto. Ma sotto sotto, sì. Convinti che gli facessi male i piedi, l'ho portata al pediatra. Si è ingazzato il pediatra. Si è ingazzato pure la nonna, e ti mi fa male le pite. Sotto non mi sentite sotto, ma non così sotto. Più sopra. Se ti fa male le ginocchia, ti porta lo ginocchiologo. Più sopra. Fa male la panza. Più sotto. Se te no, che ti fa la caccia al tesoro qua. Si può sapere che ti fa male, ma è te? Mi fa male alla. Se quello che ti fa male proprio è Allah, allora è magagna religione, perché non ti può fare niente, manco lo Padre Eterno, se è proprio Allah. No Allah, Aek. Capite che dialetto teniamo noi a Pascale? Allah, Aek, ciuc io, ciuc su, ciuc là, ciuc qua, ciuc di ves, ciuc di ec. Ciungillo. Cioè questi sono tutti avverbi di luogo che se uno vede a forza paurisce. Io sono piato l'autobus per Scaracchieti, a metà strada a San Buceto hanno alzato due giovanotti il sedile davanti a me, uno gli ha detto calema ecco calema là, gli ha detto da calà. Una signora vicino a me ha detto sti cazzi di arabi sono arrivati a tutte le parti. Era di San Buceto, eh. Ora tu mo, con questi avverbi di luogo, ciucca là, ciucca su, ciucca io, ciucca io, ciucca io, purtroppo una vecchia di 88 anni allo ginecologo, che già in un romanzo per conta su, la fila arriveva alla porta, là. No, perché parecchio sta ammalato. Una signorina ha telefonato. E ha detto, ma avete visitato stamattina, vi ricordate? Sì, sì, mi ricordo. Che ho lasciato le mutandine. Ha detto, no, non avete lasciato niente. Va bene, ha detto, ma telefono all'udindista. L'agenda sta saurita, sta. Ciuro! Ma tu pensi, una vecchia 88 anni, va allo ginecologo. La visitate, il signore, non è niente, non vi preoccupate, è una piccola infiammazione, l'apparato urogenitale superiore. Siete dottor, per piacere, parlateci in dialetto, che a questo già non capisce uno fuori della contrada, figurati l'italiano. Il dottor l'ha capito, ha prescritto una pomata su una ricetta e l'ha detto in dialetto, il signore, struscici qui. Due volte al giorno. La nonna non si è fregata la ricetta, ha detto, mo ce li struccio subito. L'altra sera pure mio nonno ci si è messo. Mio nonno stava giù, proprio giù di morale. Sette no. Ma che c'è? Qualcosa che non va. Ma detto, mi sa. Caccio l'AIDS. A 92 anni, se l'AIDS sapesse l'età tu sapesse mortiese, secondo me. Ma tu ognuno sa li cazza su.

0: Sotto, ma vai con le donne cattive. Detto, vai con la nonna. Detto, peggio di quella dolo true. Sotto, no, no, non dirle stupidaggini. Chi te l'ha detto che c'hai l'AIDS? La televisione. Ha detto che l'AIDS può prendere quelli che hanno rapporti occasionali. Aspetta, allora che la nonna ha finito tutto. Solo orale. Ah! No, ha detto nel senso che ne parliamo. L'altro giorno mia nonna, Mari, se ti muori prima tu, che è quasi sicuro, sopra la tombola ce ne scrivi, ci scrive, qui giace, nel senso che già c'è mia moglie. Sotto sa che ci scrive, fredda come nella vita. La nonna ha detto, va buono, però Peppe, se tu muori prima tu, ce lo scrivi, ci scrive, qui c'è Peppo, mio marito, finalmente rigido.
1: Alza la musica e abbassa i pensieri, vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.
2: Ok, io mi pulisco le lacrime. Una quindicina di minuti queste barzellette. Grazie Shaki per il permesso, con la speranza che vi siete divertiti un po'. Grazie a tutto chat, grazie amici miei. Andiamo avanti, buonasera Daras, buonasera a tutti quelli che sono connessi con Radio Sole Luna, Radio Ideale e tutte le radio amiche. Buonasera.

ginecologo. L'ha portato al pediatra. E io non lo so parlare in dialetto, ma mi piace tanto ascoltare.

0: forse questo dialetto forse è... queste barzellette.
1: Mixaging City Jettas.
0: Yos. Fino in Romania. Nicolae Guzza.

0: Dove si trova il boss? Shakira.
1: La scrittura che se viene al ciamore tu
0: scrivi. Speciale pentru Big Mar, Gabriel Chelariu, fratele Sandu, maestru Pogo.
1: Hai de neve, stupo joacă bine, joacă că mi-e fac de drag de tine. Hai de neve.
0: Siamo stati in Romania, adesso andiamo in Repubblica Moldavia. Ascoltate.

Ok, ci ritorniamo fino in Turchia. Bellissimo questo vibe, bellissima questa serata. Buonasera a tutti, venerdì 02 ottobre 2026. 34 minuti sulle ore 20 in questa bellissima serata. Radio Sole Luna per te e per tutti voi.

ricordatevi che dopo di me in console il maestro Black Knight arriverà con bellissima musica e tantissimo, ma tantissimo divertimento, con la sua voce inegalabile.

Con questa scritta no, non riesco a leggere quello che scrive su questi canzoni. Ok, ci ritorniamo un po' in Jugoslavia. Questa è la musica autentica del Jugoslavia.

0: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole.
1: Su Radio Sole Luna andiamo fino in Ungheria. Ungheria.

assolutamente nazionale, una versione del maestro Black Knight in questa sera molto molto diversa. Io sono andato quasi in tutti i paesi dell'Europa, invece maestro Black Knight fa una cosa diversa, certamente perché dobbiamo mischiare qualche volta, dobbiamo fare qualcosa di diverso, qualcosa che c'è fuori del standard. Ascoltate, manca poco. Maestro Black, prossimo canzone lo dedico per te.

dopo, eh. Ma ok, prossimo canzone lo dedico specialmente per Maestro Black Knight.

0: Musica per voi. Le migliori selezioni musicali su Radio Sole Luna. Radio Sole Luna.
1: Thank you very much. Niente regole, ci ritorniamo in Italia. Niente regole.
2: Non mi dire di no.
1: Bellissimo questo canzone, che già 3 settimane da quando sta su YouTube. Ascoltatelo. Per tutta chattina, per tutto pubblico, per tutti quelli che ascoltano Radio Sole Luna.

0: Ce l'ho mai felicite per voi. Siamo arrivati alla fine della mia diretta. 59 l'ultimo minuto. Con l'universo pieno.
1: Ci sono milioni di stelle.
0: Miliardi di stelle e miliardi di canzoni.
1: In città.
0: E le canzoni quelle.
1: 100.000 lanterne.
0: Bellissime. Si ascoltano. Pensate che sulla radio sulle luna? No. Si ascoltano insieme con le persone con cuore bello e le persone che vivono e le persone che gli piace ascoltare la musica. Queste persone le trovi su Radio Sole Luna, sicuramente anche sulle altre radio.
1: Migliaia di baci.
0: E per me è un onore essere qua con voi. È un onore vedere questa chatina come si bala, a vedere di quell'altra parte gli amici, conoscenze, tutti quelli che ascoltano dall'esterno.
1: L'amore che c'è.
0: E vi ringrazio ai titolari di questo radio per l'opportunità.
1: L'universo per me.
0: Ringrazio staff della Radio Sole Luna, amici, amiche, conoscenze, ringrazio a tutti. E tutti i speaker sono bravi, tutti i DJ sono bravi, ognuno fa in modo suo e cerca da portare qua in onda la meraviglia che o può fare la musica. Cerca da portare la buona disposizione, divertimento, da starsi bene insieme, fuori da tutte le problemi quotidiane, da tutte le problemi di questo mondo. 21 tonti tonti. Maestro Black, tutta la chatina per te. Ringrazio a tutti, tante cose belle, un abbraccio in musica, un saluto a tutti. Fino alla prossima, ciao ciao.

0: Ma si fa presto a dire Black Knight quando vieni dopo Nico? È difficile. Cioè lui in qualche modo ti coinvolge, ti trascina, ti esalta.
1: Vi invito a fare un viaggio
0: Black Knight
1: nella musica.
2: Allacciate le cinture, si parte.
0: Allacciate le cinture.
1: Radio Sole Luna.
0: Allora, come state ragazzi? 2 ottobre 2026, anche a settembre ce lo siamo tolti dalle balle, dai. Ed eccoci qui in diretta su Radio Sole Luna, come dico sempre, io sono Black Knight, saluto ovviamente sia Franci che il grande Nico per le dirette fantastiche che hanno fatto. Ma questa sera, a costo di annoiarvi, voglio darvi una versione di me completamente diversa. C'è una cosa che credo di aver fatto forse una volta nella vita e la voglio ripetere questa sera. Sì, allora, questa sera ascolteremo musica italiana. Ma no, pizze e fighi, vi faccio ascoltare proprio i caposaldi della musica italiana di tutti i tempi. E allora iniziamo questa cosa. Comunque cominciamo davvero a salutare tutti. Aspettate. Ecco, allora adesso salutiamo Shakira, Micione e poi Bunny, Melody, Dara, aspetta, Elka, e poi scendo giù, lo leggessi sarebbe fantastico. Giovanna Balla, che ringrazio per il suo buona diretta Black dato in corsa, poi Franci, buona diretta, Nico, buona diretta, e poi Jesse, Pierlotto, Whisky, Ciro il Becchino, Paola, Alize, Claudio, The Crow, Fenix, Marica, Fati, con questo Stop My Love, Libby e poi Bibi Orel, Carlotta, Cammi Barista, Azzurra and Corsara, con Sara Henry, credo, sì, con Sara Henry. E adesso partiamo con la musica italiana. E questa va dedicata a Shaki, perché uno dei due componenti, che si chiama Adriano Celentano, è il suo preferito. Acqua e sale.

questa ovviamente è Acqua e Sale con i grandissimi Celentano e Mina. E noi pensiamo all'Acqua e Sale solo quando facciamo la pasta, vero? No?

0: stai bene.
1: E lasciamo a quest'area ovviamente con Celentano e Mina, un successo planetario ovviamente che è entrato comunque nella storia della musica. Così come nella storia della musica, il prossimo ovviamente, lui si chiama Eros Ramazzotti, indovinate un po'. Una storia importante.

Noi in Italia abbiamo un tesoro, un patrimonio, no? Secondo me, di cantanti molto validi. E quando sento queste canzoni, quando sento questi autori che questa sera vi sottoporrò, non voglio fare l'anziano del turno, il nonno di turno, non lo sono. Però quando sento delle canzoni attuali, saranno cambiati i tempi, saranno cambiati gli schemi, ma la melodia e l'emozione che un brano come questi può dare, quelle attuali, secondo me, non la

adesso passiamo a un altro caposaldo della musica italiana, ma che comunque in questa versione è un po' atipico, non è il poeta che siamo abituati a sentire tutti i giorni e in tutte le canzoni. È un po' un brano particolare. Lui si chiama Renato Zero e il brano è Galeotto fu il

che dire, Renato Zero, contenta Fati. Divertente questo brano, molto divertente. E salutiamo VJ Step. Il prossimo brano è Poesia allo stato

prossimo brano è davvero poesia allo stato puro. Allo stato puro. Ve la dedico. Allo stato puro.

Voglio estendere una dedica su questo brano a tutti coloro che sono presenti in chat, a tutti coloro che in qualche modo riescono a provare dei sentimenti, a tutti coloro che solo scrivendo si mettono in contatto con la persona che ama.

scrivimi, perché scrivere significa trasmettere qualcosa, scrivere significa comunicare qualcosa, scrivere significa far sentire all'altro che ci sei. E andiamo avanti con la scaletta, con un caposaldo immenso, immenso, immenso. E questo lo dedico a me.

non voglio fare l'attempato o l'antiquato. Ma come si fa a paragonare la musica attuale con questa? Non voglio fare l'antico, ve lo giuro, non ho la mente molto aperta. Ma quando sento questo, tutto il resto scompare. Non so che ne pensate voi.

E dopo questo immenso, immenso Lucio Battisti con il mio canto libero, a questo vi dimostro come fare una canzone, una sola, e passare alla storia. Una sola canzone partigianissima, ma scrivere una sola canzone e rimanere nella storia della musica, bisogna essere solo che Marco Ferradini.

vi rendete conto? Scrivere una sola canzone e entrare nella storia della musica, Teorema, ok, Marco Ferrarini, ed è davvero considerato un caposaldo della musica.

prossimo brano lo voglio dedicare a due persone. Lo voglio dedicare a Fatis e a Vujay Step, così a caso.

0: E dopo questa meraviglia dei Mattia Bazar 1986, ti sento. Andiamo avanti, e siccome si è appena collegata una persona particolare per me, allora, e lei è esattamente così, no? Cioè, come direbbe Grignani, direbbe una donna così, no? Eh sì, perché direbbe proprio una donna così, special one, quella speciale, quella particolare, quella che ha qualcosa che gli altri non hanno. No, che dite? Forse è così? Dai. E bisogna avere le caratteristiche, no, per essere considerati una donna così, una donna speciale.
1: Senza tutto quel trucco che ti sporca la faccia, che ti fa un po' distratto.

sì, abbiamo appurato che bella sei bella, dai. E andiamo avanti con queste musiche italiane che sono inconsuete per uno come me, ma adesso arriva la regina di sempre, la regina incontrastata. Più grande di lei non c'è, grande, grande, grande.

0: arrivata una frase.
1: Sei grande, grande, grande come te, sei grande solo.
0: Mi è arrivata una frase, ragazzi, molto. Mi è stato detto: ma ti adoro per come sei, non che

0: E dopo questo splendido Edoardo De Crescenzo con Ancora, andiamo a un altro rocker fantastico della musica italiana.
1: E ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

bene così, vi volevo solo ricordare che senza parole, senza parole rimarrete quando ascolterete chi viene per voi. Senza parole. Sì, dopo di me viene Bugey Stamp, che vi lascerà senza parole. Perché, come dico sempre io,

altro caposaldo della musica italiana. Eh sì, perché è proprio lui, Umberto Tozzi, con Gloria, Gloria, Gloria, Gloria. Ma chi è Gloria? Ma chi è Gloria?

E dopo Gloria di Umberto Tozzi non poteva mancare lei, ovviamente Marcella Bella con Nell'aria. Radio Sole Luna, sono le 21:41 e io sono Black Knight.

0: neanche ora sfuma aria di Marcella Bella per andare a, a un brano un po' più recente, ma che ha sempre la sua importanza. Eh sì, davvero.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.
0: La sera giusta.
1: Tornare a stare insieme.
0: Hai visto mai?

fino ad addormentarci sul divano, assolutamente sì. Adesso vi voglio far sentire, vi faccio sentire una cosa, vediamo se vi piace.

0: tutti quanti, non rompetemi le palle.
1: Ebbene sì, questa è una canzone che vi ho fatto ascoltare, di cui io sono l'autore del testo. Ed è autobiografica, nel senso che quando dicono rompetemi le palle, davvero è vero. È assolutamente vero. E adesso andiamo di nuovo sul classico, dai. Quella era Black Knight che scriveva. E questo è Biagio Antonacci. No.

E adesso vi accompagno in un viaggio emozionale immenso. Questa è la canzone che sempre, in ogni momento, mi fa venire i brividi, mi fa pensare a tante cose, forse a troppe. E ve la dedico di cuore.

a tuo padre, a mia madre, a tutte le persone che non ci sono più, ma che continuano a vivere dentro di noi e vivono

dedicata a tutte quelle persone che hanno abitato nella nostra vita, hanno abitato e continueranno sempre ad abitare nel nostro cuore. E lo fanno piano, lo fanno davvero piano.

ai tanti Mario, ai tanti Mirella, ai tanti tutti, ai tanti tutti davvero. E questo è il mio ultimo brano.

vi ho accompagnato in questo viaggio nella musica italiana. Spero di aver raccolto il vostro gradimento. È una cosa inusuale per me viaggiare nella musica italiana, ma questa sera voleva essere così. Vi ringrazio della partecipazione, vi ringrazio dell'affluenza, vi ringrazio di tutto quello che comunque avete potuto pensare. Io vi ho solo voluto accompagnare e proporre la mia musica di questa sera. Sono contento che le cose siano andate così, sono contento che comunque ci sia stata un'affluenza e un gradimento. Io vi rimando alle mie prossime dirette, credo che sarà venerdì prossimo, non lo so, ma dipende dalla mia regista personale. E mi accingo a passare la linea a lui, a VJ Step. E come dico sempre, il meglio deve ancora arrivare. Io in qualche modo spero di avervi accompagnato davvero in questo viaggio. Mi andava questa sera di proporvi delle musiche, dei caposaldi della musica, tanto per contrapporsi a tutta la mondezza, perdonatemi, che si sente adesso. Questa era musica, questo era l'emozione, questa era il trasporto, questo era quello che doveva esserci. E allora, Bugie Step, Black Knight, ti passa la linea e ti augura una splendida diretta. Io da parte mia un abbraccio immenso a tutti quanti voi, a qualcuno che in qualche modo in particolare mi sta ascoltando, che mi ha supportato e sopportato, e che dire, dai, decidiamoci a passare la linea a lui, a colui che il meglio deve ancora arrivare. VJ Step, è stato un piacere e sarà un piacere ascoltarti.

Buona serata carissimi amici di Radio Sole Luna, ben ritrovati con Dottor VJ Step, ore 22 in punto, parte Mi Ritorno in Mente, un programma ideato e curato dal sottoscritto Dottor VJ Step in collaborazione con la regia. E va bene, poi ringraziamo Black Knight per la sua bellissima diretta. Bravissimo, bravissimo, tanta bella musica in compagnia dei nostri bravissimi DJ ogni giorno a partire dalle 18 su Radio Sole Luna. Andiamo a salutare Shaki e Micione e poi salutiamo tutti gli amici, tutti i birilli che ci sono nella chat, nessuno escluso. Anche la segretaria, il mio tesoro Fati, ciao anche a te. Poi salutiamo tutti gli amici, i radioascoltatori e le radioascoltatrici che ci ascoltano dall'esterno, dai link esterni. A voi sempre un grande caloroso abbraccio perché ci ascoltate fedelmente e questo è l'importante, dobbiamo sempre aumentare. Bene, stasera un po' di musica italiana e il primo brano lo vogliamo sempre dedicare al DJ uscente. Gli dedichiamo Nada questa sera, amore disperato. Sei innamorato per caso, Black Knight? Non lo sappiamo. Comunque ti dedichiamo questo brano dall'83.

allora primo brano che andava per il DJ che ci ha fatto ascoltare tanta bella musica, il DJ uscente, Black Knight, tutta per terra, amore disperato dall'83. Nada, prossimo brano va in dedica per i nostri titolari, Shaq e Micione, arriva Wes e Dorighezzi, un corpo e un'anima, tutta per voi.

0: E allora Permicione e Shaki West ed Orighezzi ci riproponevano un brano dal passato, Un corpo e un'anima. Tutta per voi. Prossimo brano arriva L'Happy Hour, Ligabue dal 2005.
1: State ascoltando Mi ritorni in mente, un programma ideato e condotto da Dottor Vijay Stett.

Happy Hour andava in dedica per Libby, se stava ascoltando, e l'abbiamo dedicata dal 2005. Prossimo brano va in dedica per chi? Per Giuseppe Speaker. Gli dedichiamo Giovanotti, Non m'annoio, dal 95.

E abbiamo riascoltato questo pezzone di Jovanotti, Non m'annoio dal 95, e l'abbiamo dedicata per Speaker Giuseppe. Prossimo brano arriva Marco Armani e La vita, dall'83.

E Foxy la dedica a Fati Zero. Brava Foxy, sei tanto così gentile sempre. Brava, brava.

83, vogliamo su in alto agli anni 90, precisamente al 93, e ci riascoltiamo Ragazze, che è un brano che va dedicato a tutte le donne e a tutte le ragazze. Laura Pausini.

allora dal 93 invece ritorniamo ancora indietro all'80. Abbiamo da riascoltare un pezzo di Enzo Malepasso, che non ha fatto tantissimi album, mi sembra 2 o 3. Comunque qualcuno qualche brano lo conosce, forse no. Non so se conoscete questa, Il tempo di un panino, 1980, Enzo Malepasso.

E diamo la buonanotte alla piccola Focusina. Un baciotto, Focusina. Alla DJ Foxy, un baciotto.

è arrivato l'arrotino. Donne, è arrivato l'arrotino. Donne, è arrivato l'arrotino. Arrota, coltelli, forbici, forbicine, forbici da seta, col T

0: E va bene, ci andiamo ad ascoltare il prossimo brano, che arriva dall'84, Franco Califano da solo, Er Califfo.
1: Se mi vestissi da uomo pietoso, sarei meno odiato, ma mi sentirei uno schifoso. Se fossi un ruffiano, mischiato il fiano.

0: Va bene, abbiamo ascoltato dall'84 da solo El Califfo, Franco Califano. Poi andiamo ad ascoltare da Sanremo 95 Massimo Ranieri con La Vestaglia. Buon ascolto.
1: Quel viso stanco e la vestaglia un po' macchiata, coi tuoi decisi no e con quell'aria sempre indignata, la femminilità lasciata là sotto il lenzuolo. Fai venir la voglia

Allora, cari amici di Radio Sole Luna, abbiamo riascoltato anche questo pezzo di Sanremo 95 di Massimo Ranieri, La Vestaglia. Rimaniamo ancora a quell'anno perché abbiamo da ascoltare un brano invece di Bennato, sempre dal 95, Afferrare una stella. Bennato, Edoardo.

Ebbene, se non lo scrivevano in chat io nemmeno sapevo chi era. Non so chi sia. Kami, Kami mi pare di aver capito che stanno scrivendo tutti. Buona serata Carmen. Non so, non si vede il tuo nick, sono tutti numeri. Comunque, buona serata a te e ben arrivata e buon ascolto.

E adesso ce ne andiamo al lontano 88. Ci andiamo ad ascoltare questo toc toc. Chi è? Gianni Bella. E andiamo a dedicare per la nuova entrata Carmen. Tutto per te questo brano. Buon ascolto.

Il bravissimo Gianni Bella. Purtroppo ci manca il suo cantare, le sue canzoni, il suo scrivere per altri artisti, che in questo momento non può fare più.

E adesso invece dal 93 arriva lui, il bravissimo Marco Masini, che ci ripropone uno dei suoi pezzi, Cantano i ragazzi.

E allora, prossimo brano. Questo è un brano che va in dedica a Tutto per me e per il mio tesoro Fati Zero, Franco Fasano. L'abbiamo fatta nostra questo brano, e quel giorno non mi perderai più, dal 1989, Franco Fasano.

E va bene, abbiamo ascoltato così il bravissimo Franco Fasano e Quel giorno non mi perderai più dall'89. Prossimo brano arriva Irene Grandi, altra bravissima artista, che ci ripropone uno dei suoi brani, Sono come tu mi vuoi. Buon ascolto!

E allora dal 95 abbiamo ascoltato Gente senza cuore, era la voce di Fausto Leali su Radio Sole Luna. Si continua quando sono le 23:03 e ci andiamo ad ascoltare Renatone Zero con il brano Tempo dall'ora zero, dedicata per Shaki, per Giovanna, ancora per Fati Zero e per tutti i sorcini all'ascolto.

E intanto vi faccio sapere il palinsesto per domani: 03 10 18 Daras, 19 Foxy, 20 Giuseppe Speaker, 21 la nostra titolare Shaki, 22 ci sarò di nuovo io, Dr. BJ Step. E noi adesso dal 95, Neri per caso, le ragazze.

Allora continuiamo ancora per poco questo fine diretta di questo venerdì sera. Arriva anche Drupi da Sanremo, era bella davvero, dall'88.

non ho voglia. E allora si continua con la musica, arriva anche dopo Drupi, Era bella davvero, Sanremo 88, arriva anche dal 76 Umberto Tozzi e ci ripropone questo brano, uno dei suoi successi anche questo, Donna amante mia.

E mentre sta per finire questo brano, diamo la buonanotte a Giovanna. Grazie di essere stata in nostra compagnia. A domani, Giovanna. Umberto Tozzi, Donna amante mia dal 76, e invece arriva questo brano Claudio Baglioni, Chissà se mi pensi dal 2018.

0: so.
1: E allora adesso andremo con gli ultimi due brani. Ci è arrivata anche una richiesta nel frattempo, prima di chiudere la vado a programmare nella scaletta, due brani e la sigla finale, e poi si va tutti a ninna per questa notte. Così abbiamo ascoltato Claudio Baglioni, Chissà se mi pensi, dal 2018.
2: Ma ti senti felice e ti domani.
1: E intanto arriva il disco a richiesta, Toto Cutugno, Buonanotte, tutta per Giuseppe che la vuole ascoltare, buonanotte.
3: Disco richiesta. In radio è in onda il disco richiesta.

Ecco qui, allora Giuseppe Speaker la vuole dedicare tutta per noi che siamo qua nella nostra chattina, a tutti i birilli e naturalmente anche agli ascoltatori esterni. E ringraziamo Speaker Giuseppe.

E arriva anche per questa serata l'ultimo brano in scaletta per me per quanto riguarda questa playlist di solo musica italiana questa sera. Ci ascoltiamo anche Paolo Vallesi con uno dei suoi brani, È bastato un momento, dal 2012.

allora, carissimi amici di Radio Sole Luna, anche questa sera abbiamo terminato per quanto riguarda questa mia diretta. E niente, poi ci riascolteremo domani con altre bellissime dirette, sempre su Radio Sole Luna. Vi ricordo, palinsesto del 0310 18 Daras, 19 Foxy, 20 Giuseppe Speaker, 21 Shaki e 22 ci sarò di nuovo io a tenervi compagnia con un'ora e mezza circa di bella musica, Dr. BJ Step, ore 22. E adesso vado a salutare tutti coloro che sono rimasti qui e si sono divertiti, almeno spero, con la bellissima mia musica. Tutti i birilli in chat, tutti in generale, poi saluto Shaki e Micione e ancora tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici che ci hanno ascoltato al di fuori dai link esterni. A voi tutti buonanotte, ciao, alla prossima!

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

Caruso, la canzone di Lucio Dalla è una delle più belle canzoni che è mai stata scritta, secondo me. E poi è una canzone che può essere cantata da un uomo o da una donna con la stessa espressione, con la stessa sincerità. And when you hear that, just that voice coming out of nowhere when he starts singing, qui dove il mare luccica, dove tira forte il vento, sulla vecchia terrazza, you just see Italy, it's all there. That's probably the most sensitive part of me, because it relates to my mom and my grandma.

Carletto, Carletto, essi buono, ma è mai possibile che io ti debba dire sempre le stesse cose, eh? Oh! Carletto, non tirare la coda al gatto, Carletto, non giocare col mio ritratto, Carletto di qua, Carletto di là.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.